Anni che non mi vuole la mappa, senti il nome, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno, l'anno,

Giulia, Hausirola, te pezzo con la canzone. Tappanero le cavo, indico loro, io le cavo, indico loro, tappanero, indico loro.